questa è One Night, mixa Elio Milani.

0: For You Playlist, created by DJ Albert.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: No.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E mi diceva, io sto bene con te. E mi diceva,

0: l'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ai.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire. Dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe, non mi lascia scappare.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint, che si corre domani alle 18, e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218, telefono 0971 25570 o 51790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chissà che cosa c'è dopo per noi. Forse un Dio dallo sguardo ribelle.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla, rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. On the blind side and down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata, si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi, i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduci dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo. Poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento-Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona-Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: conditions of Earth have dulled your senses.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Canto solamente insieme a pochi amici.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 78 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Potente.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Solo di un fischio che li chiami mentre qualcuno sta dormendo sopra i guanciali della sua coscienza. Si accende una finestra, le ombre sembrano aeroplani.

0: DJ, sta ascoltando Enjoy.
1: Eccoci qua, nuovo appuntamento di Enjoy con me, Tony Delta. Oggi parlerò veramente poco e suonerò tanta musica. Altro esclusivo e incredibile viaggio negli anni 90. Iniziamo con JK, You and I, disco veramente fantastico.

0: era la fine degli anni 90, 1999, qualcuno pensa che la musica del 99, che poi è stata anche ballata nel 2000, non fosse e non è anni 90, questa è esclusivamente ignoranza.
1: La tua estate con Tony Delta.
0: Facciamo finta che sia estate perché entriamo proprio nell'estate 1999, dove incontriamo un trio fantastico: Andrea Prezioso, Giorgio Prezioso e Marvin, il cantante. Questa era Tell Me Why.

confusion, mi sento in confusione, mi sento così sì, emozionato, anche trepidante, non so come esprimermi, perché poi quando hai più vocaboli riesci a trasmettere, sempre se gli altri poi riescono a capire quello che dici, parole magari auliche che uno non utilizza mai e comunque sono nella nostra lingua. Bisogna utilizzarle, bisogna scoprire l'italiano come anche scoprire la musica italiana, la musica dance italiana, come in questo caso la musica anni 90.

0: 327-8585-463, sia per inviare il vostro messaggio, ma anche semplicemente se volete avermi nella vostra festa incredibile in piazza, nel vostro locale, magari semplicemente festa privata. A fra poco.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Let yourself go and enjoy the bass fly.
3: Ehi, stai ascoltando Enjoy con Tony Delta.
2: Let yourself go and enjoy the bass fly. Tell me a
0: favor. Ora vi raccontiamo una favola. La favola di Robert Miles. The Fable, a Fable, Tell Me a Fable. Tell me a fable. Una favola che non finirà mai, che sì, will never end. Tell me a fable. Spettacolo. A cavallo fra il 96 e il 97, ascoltiamo questo disco. Emozioni infinite.

0: questo è proprio lo stile anni 90, bello saltellante come piace a noi, con la voglia di far festa. Lo spettacolo, noi siamo qui e vi portiamo anche un pochino di cosa?
1: Guarda la luna, Tony Delta, porta fortuna!
0: Esatto.

il gallo, la gallina, i pulcini che nascono in questo periodo, la vita che rifiorisce in primavera, lo spettacolo della natura in un disco.

Facciamo così, mettete in stand by un secondo, abbassate un po' il volume o comunque fate... Arriva, su Gallinero. Allora facciamo così, piccolo break, rientriamo con un altro disco fantastico, ritorniamo al 1996 dove incontriamo una canzone, sembra quasi la sigla del TG5 di quel periodo, no? Però in realtà è un disco progressive. Lo ascoltiamo, io mi taccio e siamo qui per un altro esclusivo viaggio anni 90.

un disco che è un viaggione progressive. Lo spettacolo, vediamo cosa arriva un po' di anni prima. Era il 94 o il 93, vediamo se siete preparati, vediamo se siete attenti. Ve lo ricordate questo disco? Cappella.

0: Come on, kick it. Poi c'erano oltre ai Cappella anche gli Anticappella, che comunque facevano parte della stessa casa discografica, se non vado errato, la BXR, non voglio sbagliarmi, quella di Bortolotti.
1: In console, Tony Delta, mani in alto.
0: Sulle mani. Fine anni 90, inizi 2000, arriva Bumblebee con Crime of Passion, una cover di un disco del passato, di ancora prima degli anni 90. Loro sono parte dei Typical, uno dei Typical, non mi ricordo bene, che realizzarono questo progetto Bumblebee. Poi fecero anche Coming Through the Light, che era simile a questa. In ogni caso questa ce la riviviamo, e quanti ricordi, lo spettacolo. On a

0: la voglia di far festa, di divertirci, lo spettacolo. Se mi volete, anzi mi volete nella vostra festa, contattatemi al 327-8585463. Lo ripeto, 327-8585463. Questo weekend siamo a Vallata per delle comunioni fantastiche. Con me ci sarà il grande Gianni Manuel e il grande Alberto Selli, fantasticissimamente insieme per divertirci tutti quanti. Facciamo una piccola pausa e siamo qui.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ripartiamo con i Da Blitz, spettacolo.

come se fossimo in estate, come se avessimo ancora le mani al cielo in una piazza degli anni 90. Siamo passati dalla metà degli anni 90 per arrivare alla fine, ritorniamo alla metà degli anni 90 e questo disco è magico.

0: tutti insieme come fa? Ce la cantiamo? Vai insieme. It's magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine.
1: Imagine,
0: oh oh oh.
1: The summer is magic.
0: Continuiamo ancora con gli anni 90, solo dopo un piccolo break, a fra poco.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ultimamente ho riguardato, sto riguardando tutti i festival bar degli anni 90, dal 93 per la precisione fino al 2003, poi sono passato anche agli anni 80, pensate un po'. E intanto ci gustiamo Capitan Hollywood con More and More.

Everybody clap your hands and move your feet to the beat, to the sound of 90s dance music, house music. We talk about house music, European, Italian, American, Italian house music, atypical dalla Sicilia. I need an illusion con la voce di Josh, che loro incontrarono in treno e poi assunsero, si dice così in italiano, sì, fecero diventare il loro cantante, perché madrelingua, originario forse del Canada, vedi, queste sono informazioni che poi ho in testa e ritornano così come un revival, come un flashback. O era statunitense, una cosa del genere. In ogni caso ci gustiamo questo disco, Illusion. Mi piaceva anche quell'altra più famosa, che adesso non ricordo come si chiama.

queste parti che servivano per mixare io le utilizzo per parlarci su, e adesso quando finisce questa parte arriva di nuovo la voce, la melodia, il riff, ce lo rigustiamo.

0: Quello era un altro disco del 2001 che comunque a mio parere sono comunque anni 90 fino al 2003, parliamo di genere e in generale anni 90, 2000 per arrivare ai giorni nostri. Facciamo una piccola pausa e siamo qui, non mancate, restate lì, volevo dire, giusto? Oh, non mi fate emozionare perché poi questa musica ti fa veramente perdere l'uso della parola.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: In quel periodo questo disco era abbastanza innovativo, o meglio, era proprio originale, tant'è che lo definirono un disco originalissimo, quello degli Extreme, si chiama Love Song, era la fine degli anni 90-98, quel periodo là, no? Vi ricordate? Quando tutto era più bello, il sole splendeva ancora di più, i cieli erano ancora di più blu di adesso, e i motivi li sappiamo, soprattutto voi, in questo periodo particolare in cui stanno raccogliendo anche delle firme proprio per ritornare agli anni 90 nei cieli anche. This is a love song for you. Insieme to make my dreams fly in true. Ce la cantiamo. Let me be by your side. Come? Only your soul the time together. I sing.

qualunque posto dove siate, fatevi sentire, ditemi dove siete, cosa fate. Inviate un vostro WhatsApp, anche vocale, perché no, al 327-8585463. Lo spettacolo qui su Enjoy. Sulla vostra radio preferita, che non si chiama Enjoy. Enjoy ovviamente è il nome del programma, il nome della radio lo conoscete benissimo, perché siamo sempre qui connessi con questa radio spettacolare, con il volume a palla. Saluto tutto lo staff e voi soprattutto che ascoltate.

del piacere stare qui con voi, ragazzi, uno spettacolo. Io vi lascio con il ritornello che ritorna, sì, il ritornello ritorna, altrimenti si chiamava non ritornello. Questa parte che veniva utilizzata come sempre dai DJ come me e come altri per mixare. E adesso invece io vi saluto, vi lascio con Charlie dopo il ritornello che ritorna con la voce, il riff e tutto il resto. Bellissimo questo disco, è stato fantastico come tutta la puntata. Arriva Charlie dopo il piccolo

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Fashion Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire. Band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con...

0: canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are.
1: Don't

Just the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me. Hey.

progetto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono.

Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì, nella desinenza in inglese, in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

0: Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.
1: Sì.

festa con me, bambole di pezza, con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le bambole di pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams. How

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Perché abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni 80, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti, io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

questa è lei, Alison Moyet, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

forza il racconto della sua vita in 12 tracce inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

Break, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del decimo

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Magic Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto, da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Trasmissione quella di questa sera ricca di new entry, ma anche di tanto funky, soul, eccetera, eccetera. Direi di partire ambress ambress, come dicono da qualche parte d'Italia, e al momento non ricordo dove, perdonatemi. Gli Instant Funk ci deliziano con Philly Jump.

Prima new entry di questa sera, è uscito il 7 maggio il nuovo singolo di Chaka Khan, che si intitola Chakzilla, brano scritto in collaborazione con Sia, che ne presta anche i cori. Questo singolo anticipa l'uscita dell'omonimo album prevista per il 7 settembre 2026.

Adesso vi faccio tornare indietro nel tempo, era il 1977 e gli Space ci facevano sballare, nel senso buono della parola, con Magic Flight.

seconda new entry di questa sera per questa band soul jazz britannica che si chiama Down to the Bone e si avvale della collaborazione di Hills and Soul. Il singolo Get Up and Dance è uscito il 1 maggio 2026 e anticipa il loro album che si chiama This Way Forward, la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 5 giugno 2026. Get Up and Dance.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: No No Spararan era la charanga 176, che nel 1979 ha rifatto il celebre brano Ain't No Stopping Us Now del duo R&B McFadden e Whitehead, anche uscito in quell'anno nel 1979. Terza ed ultima new entry per questa sera, sto parlando del singolo di Lady Gaga ed Oechi, Runaway, uscito il 10 aprile 2026. Questo singolo è stato pubblicato come colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Apro una parentesi, io questo film l'ho visto e rispetto al primo non ha nulla a che vedere, è proprio una cosa leggera, leggera, leggera.
1: No matter what, no matter what, you got.

Be About the Future erano gli Oneness of Juju, che sfumiamo per un pezzo conosciutissimo degli Asley Brothers, It's Your Thing.

Spero tantissimo di avervi fatto compagnia per un'ora con un'ora di buona musica e, come dico sempre, only good vibes. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuto pubblico di cineasti, io sono Daisy e questa è Movie Cult and Much More, il format che vi porta in viaggio tra le serie cult anni 80 e 90 e i film che hanno fatto la storia. Buon ascolto!
2: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.
1: E benvenuti amici cineasti, vediamo se questa sigla che avete sentito all'inizio vi fa venire qualcosa in mente. A me un sacco di cose legate al militarismo, agli sfondamenti di porta con auto, a dei tenenti che insomma sono buoni ma a modo loro, e a guai che devono essere risolti da una mitica squadra speciale molto segreta e difficile da trovare, quella dell'A-Team.
3: Creata da Frank Lupo e Steven J. Cannell, segue il filone del militarismo buono, in cui l'uso di armi ingegnose e non convenzionali non comporta quasi mai la morte o il ferimento grave dei nemici, secondo un'impostazione tipica dell'intrattenimento popolare degli anni 80. Beh, direi che questa impostazione, visti i tempi, mi trova favorevole. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta da Rete 4 e a partire dal 25 febbraio del 1984 per la prima stagione e le ultime 4 stagioni su Italia 1. Io la guardavo costantemente ed ero ovviamente innamorata di... No, sberla, Murdoch il pazzo.
4: Io sono Hannibal Smith, Templeton Peck, detto Sberla.
5: Salve.
4: Pie Baracus e Murdoch, detto il matto.
6: Attualmente uso un nome d'arte, quindi d'ora in avanti voi dovrete chiamarmi Pasadina Murdoch.
7: Sarebbe più logico chiamarti Scemo.
1: Ma qual era la trama di questa mitica serie che porta il nome di A-Team? Beh, un comando di ex combattenti della guerra del Vietnam chiamato A-Team, squadra A, un tempo appartenenti alla quinta Special Force Group, i berretti verdi dell'esercito degli Stati Uniti, viene accusato ingiustamente di aver rapinato la banca di Hanoi. Evasi in maniera rocambolesca, vivono in fuga, ricercati e braccati dalle autorità militari per un reato che ovviamente non hanno commesso. I componenti della squadra sopravvivono prestando servizio come mercenari e venendo nella quasi totalità degli episodi assoldati da persone o da gruppi di persone oppresse da situazioni di ingiustizia e di pericolo.

0: Grazie alle qualità militari e umane dell'A-Team, ogni episodio si risolve in maniera definitiva a favore dei più deboli, questo ci piace. Pur essendo considerati mercenari dagli altri personaggi della serie, i membri dell'A-Team sono schierati sempre dalla parte del bene. Famoso è il furgone di PA, un GMC Bandura nero e grigio con due strisce laterali rosse, me lo ricordo molto bene, che si uniscono sullo spoiler superiore, usato come mezzo principale di trasporto e di azione dell'A-Team. Quante volte in mezzo al traffico di Torino io avrei voluto avere quel bandura, ragazzi.
1: E adesso ricordiamo un po' i personaggi principali di questa mitica serie. Beh, avevamo John Hannibal Smith, interpretato da John Pepper, che purtroppo ci ha lasciato un bel po' di anni fa. Colonnello sempre a capo del gruppo e principale ideatore dei piani con cui l'A-Team porta sempre a compimento le proprie imprese. Spesso si traveste, ad esempio, nel mostro acquamaniaco come comparsa in un film di serie B o nel lavandaio cinese Mr. Lee per contattare i clienti della squadra. È connotato dal fumare spesso sigari e dal portare sempre guanti di pelle nera, nonché dal famoso motto «Vado matto per i piani ben riusciti».
0: E poi abbiamo Howling Mad Murdock, abbreviato con Murdock, che è un ottimo pilota di aerei, di elicotteri e di qualunque cosa sia in grado di volare, sofferente però ahimè di una lieve e simpatica pazzia da cui viene completamente riabilitato nella quinta stagione della serie. Non è ricercato dalle autorità militari come gli altri membri dell'A-Team, ma deve essere spesso liberato dalla casa di cura in cui è ricoverato. Splendidi davvero i suoi battibecchi con PA Barack. Murdock rappresenta l'ancora di salvataggio della squadra in molti episodi della serie. Se Hannibal, PA e Sverla vengono fatti prigionieri, con il suo essere esterno molto spesso salva dai guai l'A-Team.
2: La rogna!
3: Torre controllo centrale, qui transvolo 39. Avvistato un civile su autostrada 21. Fa l'aereo stop.
0: E veniamo poi al fascinoso Sverla, Templeton Peck, interpretato da Dick Benedict. Tenente, soprannominato Faccia da Sverla o semplicemente Sverla, è caratterizzato dal fascino che esercita sulle protagoniste femminili. Grazie alla sua immagine lontana dai canoni militari, riesce a ottenere gratuitamente, con raggiri e una dialettica suadente, ogni tipo di attrezzatura per portare a termine i piani dell'A-Team. È anche l'economo del gruppo e gli appartiene o si è procurato la casa in cui si riunisce l'A-Team. Nel primo episodio, curiosità della serie, l'attore scelto per il personaggio di Sverla era Tim Dunnigan, poi però sostituito perché non adatto al personaggio, ritenuto troppo giovane per essere credibile nei panni di un veterano della guerra del Vietnam. Ma adesso un po' di sigla vera e propria, per dar spazio ai ricordi, ce la vogliamo andare a sentire? Io direi di sì, perché mette una carica, ragazzi.

E ultimo, ma non ultimo, personaggio grandissimo della serie, veramente iconico, P.A. Baracus, soprannominato spesso Pessimo Elemento. Con il suo carattere ruvido e la sua muscolatura imponente, rappresenta il braccio forte dell'A-Team, anche per le sue indiscusse qualità di meccanico. È caratterizzato dal taglio alla moicana dei capelli, dalle vistose collane d'oro, dai numerosi anelli su ogni dito e dagli orecchini piumati. Adora il latte e nel tempo libero lavora come volontario in un centro che accoglie bambini poveri provenienti da famiglie problematiche. Lui ha il terrore di volare e ogni volta che la squadra deve spostarsi utilizzando elicotteri o aerei, viene prima, con astuti stratagemmi, sedato per tutta la durata del volo. Anche per questa ragione è sempre in conflitto con Murdock, il pilota dell'A-Team, e il suo furgone nero su cui si muove la squadra diventerà appunto anch'esso iconico.

0: Che tremendo fascino portano con loro queste vecchie serie anni 70-80. Sì, molti di noi li hanno accompagnati per l'infanzia, l'adolescenza, dipende un po' in che anno esattamente siete nati. Io ricordo che le guardavo tutte, L-Team, Fantasilandia, Hazard, Michael Knight. Avevano qualcosa che le attuali serie televisive che ci propinano le varie piattaforme non hanno. Adesso è tutto molto elegante, molto patinato, molto ben fatto con effetti speciali curatissimi, fatti con la AI, fatti al computer. Però si è un po' persa quella verità, quell'artigianalità che c'era appunto nelle nostre serie cult. E che io un pochino sinceramente rimpiango. Per curiosità sappiate che dell'A-Team nel 2010 è stato anche fatto un film diretto da Joe Carnahan e basato sull'omonima serie. Sberla lo interpreta niente meno che il fascinoso Bradley Cooper, quanto è bello quell'uomo. P.A. Baracus, Quinton Rampage Jackson, Murdock, Charlito, Cooplay e Hannibal Smith. Beh, Liam Neeson, bravissimo. Probabilmente un film che merita di essere visto. Bene, io vi do appuntamento alla prossima settimana con Movie Cult and Much More e come sempre vi ringrazio nell'essere stati qui con me a rinvangare un po' il passato, il nostro passato anche, no? Quello cinematografico, quello delle serie, dove si sente un po' la nostalgia dell'infanzia, ma anche la voglia magari di vedere qualcosa che ti riporti a quell'infanzia, no? Di parlarne. Grazie ragazzi, Daisy vi dà la buonanotte e vi augura buon proseguimento di serata e se avete dei problemi e se riuscite a trovarli però potete sempre contattare il mitico A-Team. E vi omaggiamo del trailer del film omonimo A-Team di cui abbiamo appena parlato. Buonanotte amici, un bacio.
1: Un anno fa, gli uomini di un comando speciale vennero condannati ingiustamente, evasi da un carcere di massima sicurezza. Sono tuttora ricercati e sopravvivono come mercenari.
2: Capo, questa è pura follia.
3: E vedrai dopo.
4: Così mi piace.
5: Ti sono mancato? Tu mi sei mancato tanto.
1: Se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli.
5: Non vorrei essere al tuo posto.
2: Vedo che sei diventato un pessimo elemento.
1: Forse potrete ingaggiare.
3: Ragazzi, adoro i piani ben riusciti.
1: Il famoso A-Team.
6: Ora che diavolo c'è?
7: Se guardassi fuori dall'aereo sulla tua destra, noteresti che abbiamo un'ala in fiamme. Merda.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, forza!
4: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
5: Ok, lo giocheremo.
4: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
5: Sì. Con il numero 11.
4: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
5: come lo de che ves los números iguales, tres números.
4: Sì, sì, esatto.
5: Poi un giorno parleremo di quello.
4: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima sì. Volta magari può essere, si può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
5: E qual è il risultato?
4: Va bene, va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io, di qualcosa.
5: Sì, también, no? Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyentes. Estoy aquí.
4: Abbiamo un'altra ascoltatrice, ora ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
5: Sì, oggi è sul mix.
4: Esatto. A me piace fare il mix, no?
5: Sì, tutte deve le cose. Un cambiamento.
4: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
5: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del día di oggi. Perfetto.
4: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
5: Sì, sì, sì.
4: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
5: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
4: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
5: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
4: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto, molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
5: Sì.
4: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che lo dirà Dora.
5: Sì, è un bar in Londres dove tutti gli uomini che vogliono apprendere si riuniscono per 2 ore e mezza.
4: È molto lunga la cosa.
5: Con estilistas profesionales.
4: Pure.
5: Claro, deve hacerse profesionalmente.
4: Quindi a Londra c'è una classe
5: Para papà
4: per iniziare a pettinare le bambine.
5: Esatto.
4: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
5: Esattamente. Ellos van 2 ore e mezza, toman su cerveza, comparten aneddotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
4: Però io non ho capito questa cosa della cerveza che serve la birra.
5: Devo... en un bar.
4: Vabbè, però ok.
5: Deve también consumir,
4: anche
5: no?
4: Anche il bar deve avere il suo profitto, è giusto.
5: Sí, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
4: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
5: no, lo sabemos. Aspetta, pero bueno.
4: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
5: sí,
4: le
5: tienen
4: teste.
5: Esatto, tienen la teste para fare le trencine, no sé ¿cómo lo dicen? La cola.
4: La coda. La coda.
5: Cavallo.
4: Sí, la coda di cavallo.
5: Diversi, diferentes okay. peinados.
4: Quindi,
5: ¿no?
4: Ogni papà c'ha la sua testa.
5: Sì, claro. Okay. Sino come apprendere nella cabeza di chi.
4: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio. Esatto. 2 ore e mezzo di esercizio. Con un po' di birra per dargli sì, la certo. carica.
5: Con quello più.
4: È più forte, più energetica sì, la sì, cosa. Sì, no, sì. Bella come cosa, eh?
5: Sì, perché, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
4: Sì, sì. No, poi voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
5: Non lo so. Hasta ya sì, è difficile saperlo, ¿no?
4: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
5: No, no,
4: però ci sono i papà. Però ci sono papà che lo fanno anche sì, sì. senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo sì, me sì. ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questo coso, questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371-4634-294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
5: Eh sì.
4: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
5: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, boh, non lo so.
4: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
5: Sì, interessante.
4: Sì,
5: sì, sì, come per motivare la gente per che llegue, esatto. consuma e compartano aneddotas.
4: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando.

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Pro.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questa anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissima, bellissima. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutte e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Girls con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marruvio. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona. È un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore come sempre successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

e entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dà senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine, presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima semana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con She Backs, la versione spagnola. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto, ma ci ha scritto dalla Germania. L'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi, forse.
1: No.
0: Va bene. Grazie Thomas per il tuo messaggio. E adesso attenzione, perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via l'ora, proprio...
1: Sì, quando tu ti diviertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali, con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: ascolto sempre su questa canzone. No, ma cioè, allora, sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro, romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse senti tutta quanta la timbrica, eccetera, eccetera. Ben arrivati, mondo infame, no, mondo infame, infame, infatti quel casino che c'è, mamma, ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata, io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il bidet, allora scusa, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, al sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, a quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop, eccoli qua, ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy. A tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì. Vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire,
2: la cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro tropelli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, ascolta, per leggere il premato ce l'ha lui, perché o no? Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
2: che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? Che poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo, mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello
2: anche le pernacchie, anche quelle,
0: è vero, sì, tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi no, anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera eccetera, Brian. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo, è giusto, ma che paura in onda, non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, del condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione, questa puntata di Dolce Alice Live, le sta succedendo di tutti i colori. Ma perché? No, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi,
0: sì, ragazzi. Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo.
2: Ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
2: donna. Della preistoria allora.
0: Certo, ormai mi dispiace ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans.
1: Gli, sai, è cascato, quanto... gli è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere, in questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi

0: Intanto è passato già un anno, mamma mia.
1: Hai capito.
0: Il tempo passa e tanto tempo
2: se ne va. Più bambina.
0: No, si invecchia.
2: Si invecchia, è vero, più invecchia. No! E là! Charlie Dor! One in the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente radiofonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in Trentino,
1: perché ha detto diciamolo.
0: Allora ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok, 2 o 3 giorni di riposo, ti ricordi Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero.

0: su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live ed era Radio Primiero, no, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girotoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
1: e ti ascolti.
0: È un'emozione, no? poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su. Ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia... Che c'è? Sono le vampate della menopausa,
2: sì,
0: non ti preoccupare.
2: Le caldane.
1: La caldaia, la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado.
2: No, è per mandarti a quel paese. Ecco. Sì, per...
0: C'è scritto Max vaffanculo.
2: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.maxbelle.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con due emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live.
2: Vai. Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
2: Tu, ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
1: Certo che sì.
0: Certo, ma
1: non l'hai ascoltato la settimana scorsa.
2: No, intanto io non devo ascoltare di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono. Si adattano alla trasmissione, disgraziati.
2: Allora, allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
3: Vai, dai, vabbè.
0: Ma ci posso fare io queste cose qui? Ma le

0: 20 dietro, eh.
1: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? lo so, avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni, voci dei brani, saluti eccetera eccetera, ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose. Patrizia, il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
2: Sono qui,
1: è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
3: Sì, no, abbiamo il bar, sì.
1: Si porta dietro le cose. Hai una notizuola, Patti, oppure...
3: Sì, ce l'ho.
1: Vai.
3: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, eh?
1: Mm-hmm.
3: Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
1: Cioè, e perché questa cosa?
3: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
2: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri per strada.
3: Sì, precisamente. No. Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
1: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
2: Bravo, esatto.
3: Ti stavo dicendo, infatti, un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario,
2: vuoto, però,
3: all'orario previsto, per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia.
1: Sì.
3: Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
1: certo,
3: in stazione a terra,
1: cioè, per forza.
3: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto,
1: sì,
3: però vuoto.
1: È un cretino, sono dei cretini, quando fanno quelle cose non si può dire altro, si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una... no, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda caso della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
3: Sì, io lo so che abita in Puglia.
1: Chi abita?
2: Non tu, Patrizia.
1: No, Patrizia.
3: No, ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
1: Lo so, dillo a me. dillo a me che ci sono.
3: Però in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
1: Sì.
3: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
1: Saluto Massard,
3: Albano
1: che è Albano più piccolo
3: che,
1: e biondo.
3: Sì, è così.
1: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire, mamma mia.
3: Abbiamo imparato da te.
2: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
1: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
2: I love you.
3: No, I love you. Ili.
1: Come?
3: Ili.
2: I love you.
3: No, però c'è l'abbreviativo che si dice il.
1: Sì, l'abbreviativo di stamp. Allora, Climax Blue. I love.
3: Niente, ti devi aggiornare.
1: È vero.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: che bello, perché poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bel, sai, riempie, sì, la bocca, what, ma vaffa,
1: what the fuck.
0: Dobbiamo
1: in inglese what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, se è sentito. Se è sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te quiero. Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, ecco. Qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in thailandese.
1: In giapponese non lo so, in giapponese
0: giapponese sarà
2: Max. Gradisci un caffè?
0: Mamma mia, che scherzo. Perché non gli... allora fai una cosa, ma Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu
1: dica.
0: Perché non si danno consigli, ma un suggerimento: togligli tutte che le cosa? Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca, ma vabbè.
1: Allora,
2: no, ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, sì, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, gli è bloccata la camera.
2: Un'altra volta, Max è
0: un'altra,
2: andato,
0: un'altra volta. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
2: Allora, adesso sì,
1: è luce fu.
0: Ma è luce, certo, fu. E sono arrivato,
2: vedi,
0: io.
2: Un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitelo il cuore. Allora, mettitelo
1: come
0: il cuore.
1: Diceva il grande. Come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ah, ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Sun For You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no.
0: Due anni fa ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente. Continuiamo.

0: Da. Allora, cominciare.
1: Allora, Max, senti.
2: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
0: Faka fa.
1: Poco fa. Quella del quel paese, anche in inglese, what the fuck. Siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
2: No,
1: ti amo in giapponese si dice, si pronuncia Aishireturu? Sì. Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki desu.
2: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno, questa,
1: così.
3: Ma veramente, le trovo, guarda, tutte lei, che te devo dire?
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh?
2: No, ma Daisuki è già tanta roba. Va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì. Non me lo ricordo.
3: Suika,
1: vero? Suika, ah, melone, sì, Suika.
2: È bellissimo.
1: Una volta ci
2: Suika è bellissimo. Mamma
1: sì,
2: mia.
1: Veramente, Fiorello una volta lo disse, in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria, che è la gelateria dei VIP.
2: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP, internazionali e nazionali, cantanti, attori,
2: sì,
1: tutto e di più.
3: Detto,
1: Fiorello è, come si dice, di casa. La

0: quella gelateria. Una volta fu questo, il padrone di questa gelateria era ospite nella trasmissione di Fiorello,
1: sì.
0: E lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
2: dei gelati
0: ah, nelle diverse lingue, in modo che i turisti quando
2: gusto di melone si dice suica. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone perché
0: dire suica.
1: Certamente. Che c'è Brian? Qual è il problema? Che c'è? Che problema c'è?
3: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
1: Che? Cosa?
0: No, c'è cascata la birra di sopra.
1: No.
2: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
1: No, spero che sia Brian, spero che sia un ah, ecco una battuta.
0: Le coronarie, le coronarie ti sono saltate.
1: No, perché poi costa un sacco
2: Brian,
1: di soldi.
2: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
1: È detto giù.
0: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
2: Un mostro sacro. Allora,
0: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché nel altrimenti non. Sì, lo so. Ma lo so, però comunque avevi visto, intravisto il potenziale.
1: Ma intravisto, non...
2: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
1: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Dance Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile è successo sempre in Italia, a Carsoli, oppure Carsoli, non so come si pronuncia, scusatemi.
0: Carsoli.
2: Carsoli. Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Questo è un dilemma, in quel posto.
2: Va bene. Allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza normale. Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo? Che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: è aperto perché il giudice ha detto è un regalo.
2: Appunto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica, non so.
0: No, lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
2: Diciamolo come sono, dai.
0: Ti amo amore e poi arriva.
2: Gliel'aveva detto in giapponese.
0: Sì.
1: Sicuramente.
0: Sushiku. Le

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi è che lo conosce, che lo conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia, ha preso il caffè, sistemato tutto, hai fatto tutto?
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina, sì, stamattina.
0: Una volta al giorno.
1: Fatto.
0: Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che ci
1: faccio
0: che...
1: la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay, no. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portate che quel mixer lì funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice
1: Live. C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti instrumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. Per Dolce Alice Live.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: qualcosa di carino, fantastico.
0: Se mai lo mandiamo.
2: Ti do la notizia.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: come va a finire?
2: Dopo la fine, cioè ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Tu te l'ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, sai leggere, Max?
1: Credo di sì, poi
0: no, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora,
0: po'.
2: Ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: ha divulgato la trama del film, non mi dite.
2: No, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: Sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi dopo è il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba, c'è il copyright, ragazzi.
0: Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il Tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in anticipazione.
0: Il lato oscuro
2: allora
0: della,
2: lui che
0: di
2: faceva?
0: Internet.
2: C'era ad esempio un film che doveva uscire.
1: E lui già spulciava tutto fuori, il film che deve uscire
2: ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva quelle
1: scene del film e non
0: perché
1: fa,
0: andava
1: non
0: sul lato oscuro di internet, no? Sapete che c'è
2: sì,
0: il mercato nero.
2: Sì,
1: e allora che si fa? Si va di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo allora, mando.
0: Vai.

0: Sono bravi. Just One More Dance, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé. Fantastico.
1: Capito. Due cretini, hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok. Ah, no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on Heart Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving It, Moving It High Direction, People's Choice, il genere funky disco soul, l'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People's Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Grazie Loris, cioè fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale,
0: ma, bravissimo. No, ma neanche lui ha capito quel che ha detto, ma che glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth, Wind and Fire.
0: Insomma, gli Earth, Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo, allora pensa che gli Earth, Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno, ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizuole non ne abbiamo, anche perché
2: ce ne ho una piccola lampo questa,
0: lo so lapo, allora, lapo?
2: Lampo,
0: no. Ah, ho capito, no, lapo.
2: È piccolina, è corta, però fa
0: dai, come te, dai.
2: Sì. Una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Una sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però,
0: dai.
2: Ecco, allora, dai. Durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio.
0: Sì.
2: La sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore.
1: E
2: figurate che le grida si sentivano fino dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite, ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: e lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecorella, anche queste
2: no, male lingue dicevano
0: sì, lo so io dove era.

0: 8 ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente insomma, soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata.
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, volevo voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano. Sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme. Io la do una notiziola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione. Lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo. Io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non l'ho ancora sentito, la sentiamo insieme.

0: Manuel Benitez, detto il cordobés. Che è venuta così, così. Che poi
1: Elena è brava,
0: ma la chitarra ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo questo chitarrista, anche perché poi se ho maderrato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: in mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di, no, ecco, tutte cose così, no?
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che dall'altra parte bombarda di parole. Gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutto
0: il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci sarà
1: tutta la squadra, insomma.
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, ma certo. Certo, ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, la gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo Brian,
1: aggiusta il mixer, sennò
0: testata.
2: No, non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il B. No. Allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva,
1: ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà
0: assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti,
2: vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa è per chiudere in bellezza
0: le nostre stupidaggini serali. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

Jamiroquai, Virtual Insanity. L'ossessione per la perfezione digitale sta rendendo tutti fotocopie. Parliamo di chi a 20 anni ha già la faccia da Instagram, zigome punta, labbra canotto, sopracciglia ad ali di gabbiano. Profili così piallati da filtri che quando li incontri dal vivo ti serve il test del DNA per capire se sono veramente loro. Tutti cloni. Siamo passati da conosci te stesso a filtra te stesso. L'ossessione per i filtri è un fenomeno psicologico e sociale molto complesso, si chiama selfie dismorfia. La discrepanza tra l'immagine reale riflessa nello specchio e quella perfezionata dai filtri, che altera drasticamente la percezione della propria bellezza. Vi fareste mai un ritocchino? A quanti di voi è capitato di presentarsi a un appuntamento, guardarsi intorno e pensare: ma chi è? Qual è il vostro trauma in versione Tinder? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. Cercate la pagina di Viaggiando, mettete il cuoricino allo speaker.

Qual è il posto più assurdo dove avete visto qualcuno farsi un selfie? Io l'ho visto su un incidente stradale. Noi eravamo lì per terra a tenere il rachide in posizione neutra, a ragnare il soggetto dell'incidente. E qualcuno si faceva il selfie tra le lamiere. Ma state bene o no? Ma è un'impressione solo mia o le ventenni oggi escono tutti dallo stesso stampino? Stessi zigomi, stesse labbra, stesse sopracciglia. Cos'è, un copia e incolla di massa? Voi che ne pensate? Ci sono madri che filtrano, piallano la faccia anche dei bambini di 4 anni. Ma che rughe ha un bambino di 4 anni? Le rughe da asilo? Le occhiaie da troppo latte?

Vogue. Madonna. Bambini creati con i filtri, bambolotti di porcellana, sembrano usciti dai film di Dario Argento. Poi se lo chiede all'intelligenza artificiale ti fa anche il rap. Dici che è amore ma è solo ritocco, povero bimbo, sembra un bambolotto. Naso sparito e pelle di seta, lo vendi per un like su questo pianeta. Tra poco i vostri messaggi. Sceglierò quelli più belli, ovviamente. Li filtro. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli che non somigliavano minimamente alla foto del profilo.

Beyoncé, Pretty Hurts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone? Tu avevi le chiavi di casa?

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo o a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Uno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso milioni di filtri lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è, oggi, essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

0: i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire? Non lo so. Interagite con noi. C'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
1: Come, perché? Perché non me lo posso permettere?

Rich Girl. You're a rich girl and you've gone too far. Sei una ragazza ricca e ti sei spinta troppo. Proprio come i filtri di Instagram, dove la realtà non è più quella della fototessera della carta d'identità. È tutto virtuale. Poi vi dico cosa hanno combinato Kris Jenner e Gordon Ramsay.

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie. È pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita al Super Enalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, The Riol, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni